Dance and Without Gospel Fight. Io sono Chanel Gala, già presa. Trigiano da Zimpraise. Baba. Capo che non si mette uno. Baba.

amukele konke esikubonga uNkulunkulu. Moya bese wethu hey bakithi hey umnyaka lo ophele engazange ngenze lutho. UNkulunkulu wami angikhohlwa.